yilingantu kajela kube yeli pegalo undela bugari doma kotala unenka di wali tala droba bela ajianga turkelenje eni jankele menyagon fe kalapanti dalangolo teke kani goshina kongo perani.